luogo. Mamma mia, che stato tanto bene. Mamma mia, ti sottento il droio. Rai,

0: Ricci, Ricci,
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, o se non remeso Ticci, rava come colo, uccidalas adios.